0: faccio prima, ecco che gialle, una carrozza e cavalli che volino sì come il vento. Fra un'ora,
1: sì signore,
0: dietro l'albergo, fra un'ora, capite, verranno un uomo e una fanciulla,

L'inseguiamo. È uno studente. L'inseguiamo. L'inseguiamo. L'inseguiamo.

0: compi a nord, a est, a sud, io rispondo non so. Ma al fin l'ho persuaso.
1: Ehi, m'ho scordata.
0: No, no.

0: questa veste mi sta.
1: Ti sta, pennello.
0: E il topi.
1: Portentoso.
0: E il busto.
1: Bello.

0: Io, prenda fiato.
1: Chi vuol parlare?
0: Onde parlar?
1: O c'è il stato?
0: Chi? Ha denunziato?
2: Il vecchio?
0: Sì. Ma vengo qui ai guardi a cer. Su cavaliere per le scale spiegatelo. C'è da un granatiere che in quartiere tutto saputo.

0: corna frattate, non esitate, pochi minuti siete perduti, chiamo quartiero, si aglia cer. Si aglia cer.
1: Si vada, che
0: vecchio ridile, morra, morra,
2: di cane.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì